0: Sono le due.
1: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti.
2: Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
3: Cosa stai ascoltando?
1: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio
2: Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

darling, and still be on my feet. I'd still be

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbaglia spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: One, two, one, two, three.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Sputi fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac più.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biozzo di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biozzo di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di Iniziativa Popolare elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and soul.
1: Cause radio should be fun.
0: Radio Jeans,
2: il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico Beledda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia. It's rolling.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Un pentito di mafia che dopo l'arresto nel giugno 1993 decise di confessare i crimini di Cosa Nostra, provocando l'ira di 4 boss mafiosi: Matteo Messina Denaro, Lolluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca. Inizialmente i 4 progettarono l'assassinio del 12enne, ma Brusca poi decise che sarebbe stato più vantaggioso il sequestro di Giuseppe Di Matteo. A organizzare il rapimento fu Giuseppe Graviano. Quel pomeriggio, nel 23 novembre 1993, in un maneggio di Villa Abate, il piccolo Giuseppe fu rapito con l'inganno, come riportato da Gaspare Spatuzza, che prese parte al rapimento. I mafiosi si travestirono da agenti della DIA, dissero al bambino che lo avrebbero riportato dal padre. La famiglia disperata cercò notizie del figlio in tutti gli ospedali palermitani fino al 1 dicembre 1993. Quel triste mercoledì la famiglia ricevette un messaggio su un biglietto con scritto «Tappaci la bocca» e 2 foto del ragazzo che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre 1993. Purtroppo fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino Di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo, ucciso su ordine di Totò Riina, in quanto aveva dato garanzia che si sarebbe arrivato affinché in Cassazione la sentenza del maxi processo venisse annullata, senza però riuscirci. Da quel momento il piccolo Giuseppe trascorse i suoi ultimi 779 giorni d'inferno in diversi bunker sparsi per la Sicilia, finché l'11 gennaio 1996 i rapitori strangolarono e sciolsero il bambino in una tanica di acido, ponendo fine alla vita del povero ragazzo. A pochi anni dall'accaduto riportiamo le confessioni rilasciate da alcuni dei carnefici.
5: Sono responsabile della morte e del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Questa è una delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, tratto dal libro Ho ucciso Giovanni Falcone, edito Mondadori. Brusca fu condannato a 25 anni di carcere come mandante dell'omicidio, dopo essere diventato collaboratore di giustizia durante un'udienza del processo sulla strage di Capaci. Chiese perdono ai Di Matteo. Attualmente Brusca non si trova più in carcere. Rilasciato il 1 giugno del 2021, oggi è considerato uno dei collaboratori di giustizia più attendibili per svelare i segreti di Cosa Nostra, anche se resta socialmente pericoloso. I giudici hanno stabilito che Giovanni Brusca debba essere riattivata la sorveglianza speciale, che aveva già dai tempi in cui era mafioso proclamato.

Il 28 luglio 1998 anche Vincenzo Ghiodo, esecutore materiale dell'omicidio di Matteo, raccontò in aula durante il processo Bagarella l'esecuzione dell'omicidio. Questa era stata la sua terribile e crudele confessione. Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi di esso, con le braccia alzate e la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo a faccia al muro. Io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda al collo, tirandolo uno sbalzo forte. Me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sulle sue braccia, inchiodandolo in questa maniera, e Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che così si muoveva. Nel momento dell'aggressione Monticciolo gli dice: «Mi dispiace», rivolto al bambino, «tuo papà ha fatto il cornuto». Il bambino non ha capito niente, perché non se lo aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, sembrava molle, anche se non ci mancava niente da mangiare. Dopo averlo spogliato, gli abbiamo tolto anche un orologio che aveva con sé. Abbiamo versato l'acido nel fusto e lo abbiamo preso. Io dai piedi e Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno. Così abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati. Siamo usciti perché per colpa dell'acido si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. Queste sono le atroci e inumane dichiarazioni riportate da Ghiodo, che è stato condannato in via definitiva a 17 anni di carcere per l'omicidio di Giuseppe. Nel 2007 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Adesso vive in una località segreta ed è anche lui collaboratore di giustizia.

In ricordo dell'innocente, negli anni seguenti, molte associazioni e il mondo del terzo settore ha dedicato momenti di raccoglimento e ricordo della giovane innocente vittima. A distanza di anni però non finisce l'amarezza. Fra le iniziative per ricordare Giuseppe Di Matteo c'era stata la realizzazione e l'intitolazione della scuola primaria in via Cadorna a Castelvetrano, dove studiò il boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'intitolazione era avvenuta a maggio scorso, un gesto nobile in denuncia della mafia. Tuttavia, a inizio dicembre era giunta una triste e amara notizia: la chiusura imminente della scuola. L'istituto era stato accorpato a un'altra già esistente scuola presente in paese. Una decisione presa dalla conferenza regionale della Sicilia, che stava facendo discutere e aveva scatenato anche la reazione del presidente della scuola, che intervistato dalla testata fanpage.it ha dichiarato: personalmente, per salvaguardare non solo l'istituto ma anche la qualità di istruzione della comunità cittadina, già da molto tempo ho incontrato le dirigenti scolastiche, che insieme hanno trovato un semplice accordo, ovvero quello che il primo circolo avrebbe ceduto una delle due scuole medie all'istituto Di Matteo, come spiega il sindaco. Su questa scuola c'è una questione di immagine notevole. Abbiamo lavorato tantissimo per poter avere consapevolezza su cosa era la mafia in generale e su cosa erano e sono i Messina Denaro per questa città. Ricordo ancora la presenza di numerose autorità quando qualche mese fa abbiamo deciso di dedicare la scuola al piccolo Di Matteo. Adesso invece mi sembra assurdo che un misero tratto di penna venga chiusa una scuola. Mi sembra solo un modo semplicistico di vedere un aspetto che invece è un rilievo molto, molto importante. Spero che la regione con il suo presidente possano ritornare indietro su questa decisione. Queste le dichiarazioni del preside della scuola. Negli ultimi giorni però il fratello del piccolo Di Matteo ha dichiarato su fanpage.it che la scuola resterà aperta sotto dichiarazione del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, e rimarrà intitolata a suo fratello Giuseppe. Per chi volesse saperne di più sulla storia di Di Matteo, oltre a tanti articoli e libri, suggeriamo anche la visione di un film dedicato, Sicilian Ghost Story. Il film è ispirato proprio alla tragica storia del piccolo Di Matteo, ma all'interno di esso troviamo un piccolo particolare. Il protagonista, come molti potrebbero pensare, non è il giovane Giuseppe, ma è Luna, la ragazza innamorata persa di esso, che non si arrenderà a cercarlo. Il film, quindi, è quindi raccontato con gli occhi della giovane, con la sua innocenza e il suo amore.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:03.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait, colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
1: Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra. Mi dicono Francesco, ti vogliono ammazzare. Io domando chi,

Calma, la strada era deserta. Mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto. Mia

latte seppie. Ricordo della terra prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle, dove, dico io, intorno a

Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?
4: Voilà, eccoci qui di nuovo a Pronto Pantani, io sono sempre Pantani. E qui c'è un amico, no? Stavo leggendo qualche email che ci dice, che ci chiede: secondo voi questo periodo di crisi è un bel lavoro fare il consulente assicurativo? Beh, ma certo che è un bel lavoro, cioè lotterei ben stretto anche un lavoro del genere. Cioè, poi un tempo come appunto in un periodo di crisi così è veramente difficile trovare lavoro. E quindi tienilo ben stretto, cara ascoltatrice. Niente, cosa vi dico? Non so neanche cosa dire, perché questa email qua è corta. Adesso le altre email, no vabbè, le altre email ve le leggo nella prossima puntata, così. Cosa vi dico? Com'è? Beh, oggi il tempo com'è? Il tempo è bello, sì, non ci sono più le mezze stagioni, mamma mia, si stava meglio quando si stava peggio. No vabbè, dai, basta con questi luoghi comuni. Scrivete sempre a radio.spidicaracol@gmail.com, seguiteci su Radio Web Speedy Caracol, la pagina Facebook, e basta. Alla prossima, ciao!
0: State ascoltando Voci dal Network,

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ni Hao Women's Radio Jeans Network.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, gente.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare.

0: red and blue.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 10.
2: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.

so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: ascoltando La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Fondazione Media Literacy.
0: 30 scuole in 6

0: Buongiorno, siamo Maria Grazia, Giulia e Ginevra della classe 4B del liceo scientifico da Guirri Alighieri di Partanna. Nel nostro podcast vi racconteremo la storia della guerra di mafia nel nostro paese, Partanna, una guerra che è avvenuta 30 anni fa, ben prima che noi nascessimo, ma che ha lasciato segni, testimonianze e ferite che rimangono aperte tutt'oggi. Per raccontarvi questa storia abbiamo deciso di leggere alcuni estratti dal libro di Giacomo Di Girolamo, L'Invisibile, e dall'Ultimo Padrino di Luca Ponzi, e di intervistare Giovanna Ragolia, vedova partannese di una vittima innocente di mafia.
1: Siamo nel 1987, un evento passa inosservato. Un posto di blocco dei carabinieri, appena dopo Sala Paruta, nel cuore del Belice terremotato. L'appuntato mostra la paletta, chiede le generalità di tutti gli occupanti, sono quattro, poi li lascia andare. Annota i nomi di Giuseppe Clemente, classe 1964, nipote dell'omonimo capomafia di Castelvetrano. Francesco Accardo, della famiglia dei Cannata di Partanna, classe 1939. Giuseppe Accardo, detto Mantellina, classe 1924. Sono i più anziani, ma sembrano portare il rispetto al quarto uomo. Uno lungo, serio, il volto di ghiaccio. Sta seduto dietro ed è l'ultimo a mostrare i documenti. Si muove con gesti lenti, bianchi, sembra lui il Papa. Parliamo di Messina Denaro Matteo Di Francesco, classe 1962. E sta per iniziare quella che è la loro guerra. Gli Accardo, cioè Cannata, vorrebbero comandare a Partanna. Purtroppo però non comandano mica loro, di fatto comandano gli altri, gli Ingoia, storica famiglia mafiosa della zona con attività radicate in tutto il mondo. Il primo avvertimento scatta il 6 giugno. Va a fuoco l'auto di Antonio Ingoia. La guerra è cominciata. Il 7 gennaio 1988, ignoti sparano con un fucile a pallettoni a Francesco Accardo, che resta ferito. Un uomo, tale Giuseppe Stassi, lo aiuta e lo accompagna a casa della madre. L'appuntamento con la morte è solo rinviato al 29 giugno, il ventre squarciato dalle fucilate accanto al cancello della villa di un gioielliere di Partanna. Il fratello Stefano subisce la stessa sorte. Scampa al fuoco nemico a metà luglio, ma viene ucciso un anno dopo, l'11 luglio 1989. Il 12 aprile 1990 verrà ucciso anche Stassi, colpevole di aver prestato soccorso al boss. Nel frattempo la risposta degli Accardo è arrivata ed è stata violentissima. È forse il caso di Lupara Bianca più grave in provincia di Trapani. Scompaiono, insieme, Filippo Ingoia, il figlio Pietro e un amico. Ancora, il 20 settembre 1989, a Sala Paruta muore assassinato Giuseppe Baiamonte. Il 15 ottobre, le abitazioni di Francesco Rallo, Antonino Trinceri e Antonino Tumbarello vengono colpite da una scarica di proiettili. Il fratello di Filippo Ingoia, Pietro, viene ucciso il 3 dicembre. Il 4 febbraio 1990 viene collocata una bomba nella Fiat 850 di Rosario Accardo, fratello di Stefano. L'attentatore muore nell'esplosione, si chiamava Antonino Scirè. L'11 luglio 1990, mentre il paese vive le notti magiche d'Italia 90, vengono eliminati Giuseppe Piazza e Rosario Sciacca. Dopo l'omicidio dell'architetto Ingoia, Piazza aveva capito di essere in pericolo ed era scappato dall'Italia. Poi era ritornato e si era messo in contatto con dei mafiosi, chiedendo loro perdono e pietà. Gli risposero di non preoccuparsi, acqua passata. Lui era tornato a vivere a Partanna più sereno e fu ucciso. È il 31 agosto quando, ai mercati generali di Palermo, viene ucciso l'autotrasportatore Isidoro Cesare, uomo degli Accardo. Altre date, altri nomi. Il 15 settembre Gaetano Ragolia, il 28 novembre Antonino Russo, che era autista di autobus e compare d'anello di Pietro Ingoia. 1991, Salvatore Atria viene ucciso il 24 gennaio, stava abbassando la saracinesca della sua sala giochi. Nicolò Atria cade invece il 24 giugno. Il giorno dopo Antonio Cullotta si salva per miracolo. A settembre viene ucciso Francesco Lombardo a Castelnuovo, in provincia di Pavia. Era fuggito da Partanna perché aveva saputo che Cannata lo avevano inserito nella lista nera. Non è bastato. A fine anno è il turno di Carlo Salvatore Favara, detto l'Avvocaticchio. Poi però arrivano tre donne, Rosalba Triolo, Piera Iello Rita Atria, e decidono di raccontare al mondo quello che sta succedendo. Paolo Borsellino, procuratore di Marsala, ascolta il racconto delle donne di Partanna. Decide di cominciare a indagare su Messina Denaro, di avviare indagini approfondite su un contesto criminale che finora è stato solo sfiorato dall'attenzione dello Stato. Borsellino ha capito tutto. Ha capito che la provincia nasconde un cuore di tenebra. Sollecita i suoi collaboratori, è impaziente, vuole prenderlo prima che sia troppo tardi. Purtroppo non ne avrà il tempo.
0: Come abbiamo sentito nelle parole del libro di Giacomo Di Girolamo, l'11 giugno 1990 Rosario Sciacca fu vittima innocente di un agguato mafioso che aveva come obiettivo Giuseppe Piazza, un camionista con numerosi precedenti penali. Luca Ponzi racconta così l'episodio nel suo libro L'ultimo padrino.
2: Non aveva nessun legame con la mafia. Rosario Sciacca, un muratore di 38 anni con l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo a Partanna, un popoloso paese della Valle del Belice, da tempo al centro di traffici poco puliti. Rosario è insieme a un camionista, Giuseppe Piazza, che negli affari mafiosi era invischiato fino al collo, ben noto alle forze dell'ordine soprattutto per avere un fascicolo penale, spesso una spanna. Piazza era stato anche il guardaspalle dell'architetto Antonio Ingoia, ucciso un anno prima in agguato. In occasione aveva risposto al fuoco ed era riuscito a sfuggire ai colpi. I killer arrivano a bordo di due auto, una Peugeot 205 e un furgone Citroën, rubate a Mazara del Vallo. Il copione è sempre lo stesso in quegli anni in Sicilia. Inchiodano, scendono e fanno fuoco. Giuseppe Piazza, da tempo al centro della faida che stava attraversando il paese dopo la morte del boss Salvatore Accardo, muore sul colpo. Ma viene ucciso anche Rosario Sciacca, vittima innocente della mafia, che ogni mattina si alzava per andare a guadagnarsi onestamente il pane in un cantiere. Siamo in pieno giorno, restano feriti pure tre passanti. E Matteo Messina Denaro cosa c'entra? C'entra, perché ormai la Valle del Belice è sotto il suo controllo e in quell'auto, seduto accanto al guidatore, c'era proprio lui. In quel gruppo c'era anche Antonio Patti, un killer al servizio delle cosche, con ben 38 omicidi sulle spalle. Durante le udienze del processo Omega, conclusosi con 27 ergastoli ad altrettanti mafiosi trapanesi, racconta quell'agguato. I membri del gruppo di fuoco uscirono da un garage con l'auto. Messina Denaro stava seduto davanti. Erano armati di pistole e un fucile. Davanti c'era un furgoncino, dal quale, arrivati sul posto, scese Vito Mazzara, che si inginocchiò e sparò alcuni colpi con il suo fucile, colpendo alla nuca Piazza. Subito dopo, Giovanni Leone, armato di mitra, sparò ad un uomo che era in piedi vicino a Piazza. Poi Messina Denaro esplose a sua volta un colpo in aria per spaventare i passanti. Il tutto in pochi secondi, forse un minuto.
0: Questo è il tragico racconto, nelle parole di Luca Ponzi, della morte di Rosario Sciacca. Stamane abbiamo avuto il piacere di intervistare nella nostra scuola la vedova Giovanna Ragolia, 68 anni, alla quale abbiamo chiesto cosa ricordasse di quel giorno.
3: Di quel maledetto mattino ricordo poco, perché non avevo capito che trovandolo lì steso a terra con un lenzuolo sopra poteva essere successo quel dramma che poi ho capito dopo tanto tempo. Pensavo fosse caduto dalla demolizione che stava facendo. Invece non fu così, perché lì erano due lenzuoli dove lui, innocente, aveva pagato per un criminale schifoso a cui sei killer spararono, ma uccisero anche lui.
1: Prima della tragica morte di suo marito, come ha vissuto il periodo della guerra di mafia in paese?
3: sinceramente, i primi tempi non avevo capito molto bene, ma quando mi sono rialzata, ma da questo dolore così grande, perché in quell'istante ti strappano il cuore, non sai come fare. Ma poi mi sono svegliata e quindi ho un po' capito tutta la storia e mi sono costituita parte civile e sono stata per 6 anni al processo Mega a Palermo. È iniziato all'aula bunker del Lucertone e poi conclusosi invece al San Giuliano a Trapani. Sì, sono stati tutti condannati perché uno dei maledetti killer, Antonino Patti, aveva fatto il collaboratore di giustizia e aveva descritto minuziosamente quello che quel maledetto mattino era successo. Sono stati condannati tutti con l'ergastolo, ma rimaneva il criminale più criminale della storia d'Italia, Matteo Messina Denaro, perché già era latitante. Ma il 16 gennaio 2023 lui fu arrestato, o si fece arrestare, questo mi rimane questo dubbio, perché è strano che l'hanno arrestato molto delicatamente, mettendoselo a braccetto, mancava soltanto che mettessero un tappeto rosso. Vabbè, è andata così.
1: Quindi quali sono state le sue emozioni quando ha preso la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro? Cosa pensa che le autorità avrebbero potuto fare meglio per evitare la latitanza di questo criminale per quasi 30 anni?
3: Certamente. Mi pare impossibile che un criminale così possa vivere in un paesino come Campobello di Mazara, un paesino non so di quanti mila, 7-8 mila abitanti, e nessuno mai seppe chi era, né marescialli, né vigili urbani, né sindaco, né cittadini comuni. È strano.
1: Abbiamo visto i manifesti da lei esposti a Partanna, che dimostrano la forza che lei ha avuto in tutti questi anni nel lottare per la giustizia che suo marito merita. Cosa l'ha spinta a non mollare mai e a non far vincere la paura?
3: Ma certamente il grande amore per quell'uomo così bello, buono e onesto. E poi, ragazzi, io faccio un appello accorato a tutti voi giovani. Mai abbassare la testa, mai dire sì, mai chiedere favori. E quindi io ho sempre vissuto così.
0: La signora Ragolia ha poi deciso di leggere questa poesia che le è stata dedicata da un insegnante che ha conosciuto in una delle varie scuole in cui continua a raccontare la sua storia e a tenere in vita il ricordo dell'amato marito.
3: L'inferno nel cuore. Scappate, correte, or fugge la gente, rumori di spari, nessuno li sente. Succede che adesso è tutto confuso, la morte è arrivata, il piano è concluso. Giovanna ora è sola, nel buio cammina, tenendo la mano alla figlia bambina. Che fu? Che successe? Che grida la gente? Dov'è mio marito? Nessuno sa niente. La ruspa muoveva quel giorno la terra di chi progettava nel petto la guerra. Morì tuo marito, si chiuse il sipario, Giovanna di fronte hai solo il calvario. E gli occhi socchiude pensando che è un sogno, si vuole svegliare, ne sente il bisogno. Stringendo la figlia bambina nel letto si sente strappare il cuore dal petto. La vita è cambiata, non c'è più l'amore, ti resta soltanto l'inferno nel cuore. Giovanna si alza e traccia il sentiero di ciò che da ora le importa davvero. inizia la guerra al male che umilia e sporca con il sangue la nostra Sicilia.

Il podcast Guerra di Mafia a Partanna è stato realizzato dalla classe 4B dell'Istituto Scientifico d'Aguirre Alighieri nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile del 2024.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:03.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia e centrato la 7ª vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
3: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
1: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scholkate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svrčina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio, e poi si chiude col torneo di pallavolo maschile Italia, record nel medagliere già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: Partita da una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze, insomma, relative al fatto che ci potessero essere delle pressioni da parte di meglio specificati soggetti, come insomma sembrava che fosse successo anche in passato. Abbiamo svolto degli approfondimenti e appunto diciamo raccolto dei gravi indizi su episodi di intimidazione che sono stati appunto posti in essere nei confronti degli aggiudicatari del primo chiosco e insomma di tutti i gestori dei chioschi del lungomare di Latina.
2: Intimidazioni che avvenivano.
3: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa, nell'articolo La Gomorra di Latina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività legali, illegali, legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto dalle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi a Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli e Ahmed Jucerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
4: La mafia dei chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa, per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma se mai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.

Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo sempre qua, Rock Giovane, alle Casette Rosse, domenica 17 giugno 2012. Abbiamo beccato uno spettatore, anzi una spettatrice. Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere i Wunderkinder, i ragazzi del Centro Giovanile di Santa Margherita Ligure. E beh, diciamo che sono qui perché il mio ragazzo suona nella band, il chitarrista, e è da un po' che vengo ai loro concerti. E per ora diciamo che ho sentito 2-3 band, solo che adesso devono ancora finire di suonare, quindi...
2: Ti sono piaciute? Cioè, finora ti è piaciuta l'iniziativa?
3: Tantissimo, bellissimo. Ci sono già venuta anche l'anno scorso, è stato stupendo.
2: Come hai fatto ad avvicinarti a queste cose? Cioè, come hai fatto a conoscere l'anno scorso su Facebook, sulle locandine?
3: Su Facebook e soprattutto grazie al mio ragazzo che mi ha detto di queste iniziative, e quindi, visto che lui suona, io vengo a sentire lui, perciò...
2: E ti piace? Tutti gli anni vieni perché ti è piaciuto, ben organizzato?
3: Esatto, bellissimo.
2: Tutto. Poi si sta state insieme, c'è un sacco di gente.
3: Esatto, e poi c'è anche il buffet, questa è una cosa positiva.
2: Ah, bravo, ci sta. E vabbè, dai, allora ti auguro buona prosecuzione, buon concerto. E quando suonano quelli che suonano rock pesanti, mi raccomando, non fate troppo casino.
3: Ok, sono un po' di pogo.
2: Dai, grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie è musica in po'.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Mercoledì 19 luglio 2023 prosegue la maratona radiofonica dedicata al progetto La Giusta Frequenza. 19 luglio, data in cui purtroppo perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Abbiamo dedicato tutta la mattinata e proseguiremo fino al tardo pomeriggio sulle frequenze dell'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hotblock Radio, Radio Hip Hop, con una programmazione tematica. Questa mattina avete ascoltato la diretta dal Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale, in provincia di Roma, una diretta che ha raccontato anche una mostra, l'inaugurazione della Giusta Frequenza, per la quale abbiamo raccolto materiale d'archivio, materiale giornalistico, materiale radiofonico, televisivo. Questo materiale ovviamente poi andrà a confluire anche nell'archivio vero e proprio del progetto, che coinvolgerà gli istituti scolastici e che in qualche modo diventerà una sorta di patrimonio collettivo. 30 scuole, 6 regioni italiane che nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 potranno aderire gratuitamente a questa serie di laboratori, corsi di radioforia, media literacy incentrati sull'antimafia, e ci saranno ancora eventi e occasioni di incontro tra gli istituti per rafforzare questa rete della legalità. Di tutti questi materiali ovviamente non si poteva mostrare nei 6 totem della mostra la proiezione e il punto di ascolto di radiogiornali, quindi abbiamo deciso di ritagliarci quest'ora all'interno della maratona che proseguirà, come abbiamo detto, fino alle 18 all'interno delle frequenze nazionali di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio in FM, AM e DAB e streaming, per andare ad ascoltare alcuni contributi molto rilevanti, molto importanti, che ci aiutano a contestualizzare meglio la figura di Paolo Borsellino e che appunto per ragioni di spazio non hanno trovato luogo all'interno del percorso della mostra, ma sono altrettanto importanti. Io partirei proprio quindi da quel tragico 19 luglio del 1992 in cui il magistrato Paolo Borsellino fu assassinato da Cosa Nostra con alcuni uomini della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Andremo quindi ad ascoltare il video direttamente della polizia del 19 luglio del 1992. Via D'Amelio, Palermo.
5: Si tratta di un attentato, c'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, uno è ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto.
6: Sì, va bene, la posizione esatta di autorità siciliana, dove c'è il fondo?
5: Stiamo accettando, comunque forse si tratta di un attentato. Comunque l'attentato è molto grave, moltissime auto.
7: Allora, noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto, ci siamo guardati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio.
8: Al momento c'è una persona di fronte, un collega della scorta, ci sono pezzi di piede, un po' sfarfogli dappertutto.
5: Quindi allora mi confermate, un morto e un ferito?
8: Di momento un morto e un ferito.
5: E il morto è un agente?
8: Ti confermo.
5: Della scorta?
8: Ti confermo 910.
5: La personalità è in casa?
8: La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, c'è tutte le abitazioni, sono tutte i vetri tutti frantumati e c'è una roba nera. Non siamo riusciti.
4: E queste sono le tragiche sensazioni e gli audio dal 19 luglio del 92. Il giudice Paolo Borsellino, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Il giudice si recò assieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove viveva la madre. Alle 16:58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre, esplose. Non appena Borsellino suonò il citofono, stando alle parole di Totò Riina, intercettato nel carcere di Opera nel marzo del 2014, fu proprio Borsellino ad azionare la bomba nell'atto di citofonare alla madre. Insieme a lui morirono i 5 agenti della scorta: Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosima e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, scampato perché al momento della deflagrazione stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Andiamo quindi ad ascoltarci la viva voce di Antonino in un bel servizio realizzato qualche tempo fa da Fanpage, in cui aveva intervistato non solo lui ma anche gli agenti sopravvissuti alla strage di Capaci.
9: Cosa significa essere sopravvissuto?
10: È triste, perché in Italia bisogna morire. Se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca, ma se rimane vivo hai la disgrazia di essere rimasto in vita. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale.
11: Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
10: Quel giorno eravamo tre auto, due di scorta e quella del giudice Borsellino, che la guidava lui stesso l'auto.
9: Il giudice Borsellino esce,
10: si esce.
9: A ventaglio c'ha la scorta.
10: C'ha gli altri componenti dell'altra auto, che sono Agostino Catalano, Emanuela Loi e Walter Cosina. Appena ho girato il capo per immettermi nel posteggio e mi sono sentito sollevare l'auto e sono stato sballottato all'interno dell'auto in modo violentemente. Non avevo capito ancora cosa era successo. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno.
9: L'orrore.
10: Tutto buio, tutto nero, pieno di fumo, auto che esplodevano, forse esplodevano anche i colpi delle nostre armi, però ancora non avevo visto quello che poi in seguito ho dovuto vedere. Io cercavo i componenti dell'altra scorta, i componenti della mia scorta, il giudice. Non sapevo cosa fare, dove andare, perché non vedevo nulla, non vedevo nessuno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. Il collega mi ha fermato e io sono riuscito ad uscire fuori dalla sua morsa. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale. Io la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era di abbracciare mio piccoletto, che aveva 6 mesi quando è stato il luglio del 92, e ho avuto grossa difficoltà a prendere in braccio mio figlio.
9: Dopo
10: sì.
9: Perché?
10: E perché Claudio aveva anche lui un bambino di 7 mesi. Agostino aveva figli, anche lui piccolini, e Vito Schifani aveva anche lui un figlio di 6 mesi, perché con Vito Schifani ci conoscevamo da 20 anni.
9: Senso di colpa che era?
10: No, senso di colpa no.
9: Perché
10: che
9: non se la sentiva di prendere in braccio?
10: Non lo so, era qualcosa che appunto io mi ritrovavo vivo e gli altri purtroppo non ce l'hanno fatta, però io ho fatto il mio dovere, non mi sono né nascosto né tirato indietro, l'ho fatto con molto sacrificio, con molto orgoglio, e sicuramente questo mi aiuta per andare avanti, anche se il senso di colpa resta sempre, rimane sempre, soprattutto quando sono a fare testimonianze con i parenti delle vittime. Per me è un grosso sacrificio. Loro non me l'hanno mai fatto pesare questo, per me è stato un bene, perché se succedeva il contrario sarebbe stato la fine. Stranezze perché in quel giorno eravamo tre colleghi nuovi di scorta, cioè non avevamo mai fatto servizio di scorta, e poi ritrovarci subito con un personaggio che tutti sapevamo che dopo Falcone l'erede, il successore era Borsellino, perciò tutti quanti sapevamo. Difatti io mi immaginavo di entrare dentro un bunker di questa scorta di Borsellino, invece mi sono reso subito conto che non era così, perché quando poi siamo arrivati sotto l'abitazione del giudice neanche c'era la vigilanza fissa, come di consueto si fa quando un magistrato è a rischio. La paura era tantissima, però abbiamo avuto il coraggio perché sapevamo di stare con una persona giusta. E dopo Capaci noi ci aspettavamo che dovevano inventarsi qualcosa di molto più complesso rispetto a quello che hanno fatto a Capaci, invece è stato fatto molto facilmente. E sicuramente questo è qualcosa che ci porteremo per sempre.
4: E questo era il contributo di Fanpage con la viva voce di Antonino Vullo, uno dei due agenti sopravvissuti, l'altro era quello relativo alla strage di Capaci, che qualche mese prima aveva ucciso il giudice Falcone. Torniamo però al 19 luglio del 1992, la notizia improvvisamente arriva sulle televisioni di tutta Italia in collegamento da Palermo con il TG5, un telegiornale che all'epoca aveva seguito molto Paolo Borsellino, anche con un'intervista realizzata da uno dei suoi giornalisti di punta, il suo vice direttore dell'epoca Lamberto Sposini, che dopo andremo ad ascoltare. Dicevamo, in collegamento col direttore del TG5 di allora, ovvero Enrico Montana, c'è un giovanissimo Salvo Sottile, all'epoca 19enne, collegamento realizzato col telefono, in cui purtroppo si dà la notizia del decesso del giudice in seguito all'attentato. Andiamo quindi ad ascoltarci l'audio dell'edizione straordinaria del TG5.
12: Dopo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo.
13: Buonasera direttore, sono scene da apocalisse. A due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato divelto dalle esplosioni, 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere.
12: Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie?
13: Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone.
12: Scusa Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma?
13: Sì, direttore. Gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti alla portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma è lui.
4: La voce di Salvo Sottile in collegamento da Palermo, che dà la tragica conferma della morte del giudice, sembra un controsenso alla luce dei fatti rinvenuti nel corso degli anni successivi, ovvero di un coinvolgimento all'interno dell'accordo Stato-Mafia di Dell'Utri e di Berlusconi. Ne sentiremo parlare in seguito anche dallo stesso Borsellino all'interno di un'intervista rilasciata a Canal Plus due mesi prima della morte, nel maggio del 92, in cui Borsellino cita Mangano, Dell'Utri e Berlusconi all'interno di inchieste recenti che porteranno poi anche a delle condanne nel caso di Dell'Utri e di Mangano. Dicevamo, sembra strano che il TG5 rete all'epoca del gruppo Fininvest a capo Berlusconi sia così concentrata sulla figura di Paolo Borsellino. Il TG5 è la prima rete a dare la notizia e l'ultima intervista realizzata da Borsellino prima della morte è proprio con un giornalista del TG5, Lamberto Sposini, di cui andiamo ad ascoltare ora un estratto.
14: Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda?
15: Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo.
14: Senta, la vostra amicizia nacque in quell'occasione o in quell'occasione si rinsaldò?
15: No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca.
14: È vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno?
15: Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari dell'Asinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive.
14: Ma lo trovò giusto?
15: No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore.
14: Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino?
15: La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare.
16: Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto?
15: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione, che ho financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
16: Grazie, signor giudice.
4: Intervista realizzata per il TG5 da Lamberto Sposini nella casa palermitana di Paolo Borsellino un mese prima, nel maggio del 92, sempre nella sua dimora palermitana. Un'altra intervista, quella questa volta con due giornalisti francesi di Canal Plus, in cui ci si concentra maggiormente sui legami tra la famiglia Berlusconi, la famiglia Dell'Utri, Mangano, la mafia al nord, il suo collegamento con quello che è il complesso industriale del settentrione. Un'intervista molto interessante di cui vi facciamo ascoltare un estratto, andata in onda poi su Rai News integralmente nel 2000, dopo che era stata perduta per tanti anni.
17: Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo?
15: Ma io ero uno dei giudici istruttori, inizialmente eravamo 4. Gli imputati del maxi processo erano circa 800. Ne furono rinviati a giudizio 475.
17: Dunque, tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto?
15: Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane, che presentavano una caratteristica particolare: ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come
18: uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo, per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. Dell'Utri Marcello e Alberto, entrambi. Sì.
17: I fratelli.
18: Sì.
17: Quelli della Publitalia, insomma.
18: Sì.
17: E tornando a Mangano, le connessioni tra Mangano e Dell'Utri...
18: Si tratta di atti processuali delle quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa.
17: Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia.
18: Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia.
17: Lei in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che si opera, che abbiamo visto operarsi, tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè, Cosa Nostra si interessa all'industria? Come...
18: Allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali alla industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare quelle capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovato in possesso.
17: Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
18: È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
17: E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi?
18: Beh, guardi, Mangano era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in una in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti.
4: E quindi Mangano, l'ipotesi della connessione tra questi due mondi, un'intervista profetica che sarà ripresa più e più volte anche in un'edizione speciale commentata da Marco Travaglio e pubblicata in DVD negli anni seguenti dal Fatto Quotidiano. Vittorio Mangano, conosciuto anche come lo stalliere d'Arcore, viene definito in questa intervista una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Vittorio Mangano, lo ricordiamo, tramite Marcello Dell'Utri venne assunto proprio come stalliere nella Villa San Martino di Arcore, nella quale visse e lavorò fino al 75. Lo stesso Marcello Dell'Utri nel 2014 viene condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2018 poi ha ricevuto una nuova condanna in primo grado a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla trattativa Stato-Mafia, per poi essere assolto in appello per non aver commesso il fatto nel settembre del 2021. Assolto Dell'Utri assieme ai carabinieri per la trattativa furono condannati solamente i mafiosi, come spiega nelle motivazioni dell'appello un articolo di Giuseppe Pipitone pubblicato nel settembre del 2021 sul Fatto Quotidiano. Dal dispositivo della sentenza si legge: sul fatto emergono già 3 fatti che aiutano a comprendere il percorso della Corte per arrivare a cancellare gran parte delle condanne. I vertici di Cosa Nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre Giovanni Brusca ha prescritto il reato, unici condannati quindi Bagarella e Cinà, mentre incassano l'assoluzione i carabinieri. Dell'Utri, primo grado, aveva preso 12 anni. Il fatto non costituisce reato, dunque è stato commesso. La prima cosa da tenere a mente, prosegue il Fatto Quotidiano, che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall'articolo 338 del codice penale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Assolvere i carabinieri perché il fatto non costituisce reato vuol dire che il fatto c'è, ovvero che il medesimo Bagarella e Dell'Utri trasmisero le richieste al primo esecutivo di Berlusconi, mentre i mafiosi Bagarella e Cinai, i carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi Amato e Ciampi. Per la Corte, Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa Nostra, ma l'obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss. Una questione spinosa e non ancora del tutto risolta, nemmeno all'interno dell'eredità della famiglia Borsellino, quello della trattativa Stato Mafia, uno degli ultimi punti di indagine del giudice, che si dice fosse al centro proprio delle sue memorie che scriveva negli ultimi tempi, soprattutto dopo la morte di Falcone all'interno della celeberrima Agenda Rossa. Agenda Rossa che è stata perduta e alla quale è stato dedicato tanto spazio, sia mediatico sia da parte anche del movimento delle Agende Rosse, in cui fratello Salvatore Borsellino ha in qualche modo cercato di mantenere viva la memoria del fratello in questi giorni, però si leggono sui giornali di alcuni attriti tra la famiglia. Ci sono 3 cortei nell'anniversario di Via D'Amelio quest'oggi, si dividono anche i Borsellino, attriti tra Salvatore e i figli del giudice sulla trattativa, a parlare di unità di Paolo che deve essere di tutti e poi lanciare un attacco diretto alle agende rosse, quindi a me, mi dispiace, ma questo davvero non lo posso accettare nemmeno dal marito di mia nipote. Così Salvatore Borsellino risponde alle dichiarazioni di Fabio Trizzino, avvocato dei figli di Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia del giudice. Una risposta amara, scrive Manuela Modica lo scorso 13 luglio sul Fatto Quotidiano, dopo che Trizzino sulle pagine di Repubblica Palermo aveva rivolto delle critiche proprio al movimento fondato dal fratello del magistrato ucciso il 19 luglio. A volte, ha detto Trizzino, mi chiedo se le agende rosse siano veramente al servizio della ricerca della verità per arrivare a una ricostruzione corretta, oppure se si siano innamorati di una tesi, quelle della trattativa Stato-mafia, in maniera dogmatica, e la portano avanti nonostante la plausibilità di ricostruzioni alternative. Ebbene, secondo l'avvocato dei figli di Borsellino, Fabio Trizzino, l'ipotesi della trattativa non ha convinto i giudici, non ha convinto nemmeno loro. Si fa dunque sempre più teso il clima politico all'interno della famiglia, un corteo, quindi quello per la commemorazione della strage di Via D'Amelio, che ha a che fare con il movimento dell'agenda rossa e soprattutto quella che è l'ipotesi dei ladri dell'agenda rossa. Andiamo quindi a recuperare un documento importante, ovvero i ladri dell'agenda rossa, un servizio per Repubblica prodotto da Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo.
19: Salvo, noi siamo qua in via Mariano D'Amelio. L'autobomba scoppia alle 16.59 del 19 luglio del 1992. Eravamo qua, ti ricordi? Sì. Dalle 16.59 fino alle 17.30 nessuno transenna niente. Qua tutti potevano entrare ed uscire. In questi 31 minuti qualcuno prende la borsa del giudice Borsellino, la apre e sottrae l'agenda rossa.

0: in questo video ci sono decine di facce, ci sono decine di scene, ce n'è una in particolare che individua un ufficiale dei carabinieri che viene incriminato per il furto della borsa inizialmente, la sua posizione poi viene definitivamente archiviata, ma ci sono altre facce. Secondo te, da quello che hai capito, in mezzo a queste facce c'è la possibilità di individuare, chiamiamolo, il ladro dell'agenda rossa di Paolo Borsellino?
1: È quello che i magistrati stanno cercando di fare. Ci sono dei punti fermi che ci portano a poter stringere ancora di più il cerchio, non più tra le 17 e le 17.30, ma fra le 17.20 e le 17.30.
0: Quindi 10 minuti.
1: 10 minuti perché alle 17.20 un fotografo scatta un'immagine che è diventata la chiave della storia. Fotografa un uomo con la pettorina azzurra e un distintivo dell'arma. Porta in mano la borsa di pelle del giudice. C'è un racconto importante, il racconto di un poliziotto che è arrivato subito dopo la strage e si è imbattuto in uno strano signore elegante con giacca e cravatta. Quest'uomo, il poliziotto dice, forse aveva una borsa in mano, forse chiedeva della borsa. Il poliziotto dice, lei chi è? E quest'uomo risponde con naturalezza, dice, sono un appartenente ai servizi di sicurezza.
0: Allora siamo, l'indagine ha praticamente fatto un passo avanti, cioè adesso sappiamo che c'è un agente di pubblica sicurezza che ha raccontato ai magistrati che c'era un agente dei servizi che cercava o ha preso la borsa. Questo è il primo elemento nuovo rispetto a quello che conoscevamo prima fin d'ora sull'agenda rossa. Secondo quello che hai capito, questo agente è nelle immagini che stiamo facendo vedere?
1: Questa gente è nelle immagini che stiamo facendo vedere, questo è il passo avanti nelle ricerche dei magistrati.
2: Una cosa le volevo domandare relativamente all'eventuale utilizzo da parte di suo fratello di agende. Lei ricorda?
3: Io ricordo questa agenda sempre, che Paolo portava sempre con sé. Non sapevo quale fosse il contenuto, ma ricordo che Paolo arrivava a casa, la posava sul tavolo, aveva sempre questa agenda in mano, spesso fuori dalla borsa, perché Paolo saliva, non portava con sé la borsa con i documenti che aveva sempre con sé, ma questa agenda io la ricordo posata sul tavolo accanto al giornale, accanto alla tazzina di caffè.
1: La foto di Lannino immortala un uomo con la pettorina azzurra che si sposta da questa parte e cammina. Il capitano dice di avere preso questa borsa dalla macchina di Borsellino su sollecitazione di qualcuno che non ricorda. È importante il racconto dell'agente di scorta di Ayala, che è fra i primi ad essere arrivato sul luogo della strage. Dice di avere preso quella borsa e dice io la stavo consegnando ad Ayala, ma Ayala in quel momento non è un magistrato, è in aspettativa. Ayala allora chiese tempo, individuò una persona in abiti civili, dice questo agente di scorta forse era un funzionario di polizia, forse era un ufficio dell'arma, sicuramente in borghese, ma questa persona a cui l'agente di scorta dà la borsa di Borsellino non è Arcangioli, perché fanno vedere la fotografia di Arcangioli e l'agente di scorta non lo riconosce.
0: Però un punto è chiaro ed è certo: se il capitano Arcangioli è uscito dalle indagini, c'è anche la possibilità che qualcun altro tra le 17.20 e le 17.30 di quel pomeriggio qua abbia preso la borsa e abbia fatto sparire l'agenda rossa. Avvocato, chi l'ha rubata l'agenda rossa di Paolo Borsellino?
4: Guardi, in questo caso potremmo dire che non si tratta di un mistero di Stato, ma casomai di un segreto di Stato, nel senso che alcuni dati sono pacifici. Il primo, che è quello secondo me più angosciante, è che è stato rubato da uomini di Stato. E un altro dato certo è che per qualche momento fu nelle mani dell'allora capitano Arcangioli. La cosa pacifica è che poi la borsa ritornò nella macchina, ma sparì l'agenda che finì nelle mani di qualche esponente dello Stato, sicuramente qualche esponente di apparati investigativi o di intelligence, cioè dei servizi segreti. È probabilmente stato l'oggetto con il quale sono state anche costruite carriere, grazie ai ricatti che ci si sono potuti costruire sopra.
5: tutti coloro che lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni e anche prima, questa agenda rossa dei carabinieri era sempre con lui, dovunque lui andasse. E non era l'agenda delle piccole annotazioni, ce n'era un'altra, questa era l'agenda delle annotazioni riservate. E allora, se c'è stata necessità di far scomparire l'agenda rossa, i destinatari del furto sono sicuramente personaggi di altissimo livello, interni alle strutture politiche e dei servizi in Italia.
6: L'idea che mi sono fatto è che ci sia un legame tra la scomparsa dell'agenda e la vicenda della trattativa. Questa è l'idea che mi sono fatta, però non posso escludere che chi si è impossessato di questa agenda abbia voluto, diciamo, conoscere quali fossero le idee di Borsellino anche sulla tragica scomparsa di Giovanni Falcone, perché chi era intorno a Paolo Borsellino sapeva che in quell'agenda egli annotava i suoi pensieri più intimi, quelle cose che egli riteneva di dover fare prima che fosse troppo tardi.
1: La trattativa è probabilmente la chiave però anche per capire la morte di Borsellino, perché già dal dicembre del 91, questo ci dicono i magistrati di Caltanissetta, Rina aveva deciso la morte di Falcone e Borsellino, però c'è un'accelerazione, c'è un'accelerazione nel mese di giugno del 92, perché probabilmente qualcuno sa che Borsellino ha capito, Borsellino sa forse di quel dialogo sotterraneo fra pezzi dello Stato e pezzi della mafia, e Borsellino diventa pericoloso, perché Borsellino si può opporre a questo dialogo, Borsellino può fare saltare quel tavolo e quindi Borsellino muore. Ed ecco probabilmente perché la sua agenda rossa è così importante, perché forse lì aveva segnato le ultime verità, così come tanti altri uomini uccisi a Palermo avevano segnato le ultime verità in agende, in file, in appunti.
0: Tutto
1: che poi
0: scomparso.
1: È tutto scomparso.
0: Beh, è capitato con la borsa della Chiesa, è capitato con i file di Giovanni Falcone fatti sparire nel suo computer, al computer che aveva a casa qua a Palermo, il computer del ministero, è accaduto con l'agenda di Nini Cassarà, il capo della sezione investigativa, con gli appunti impastato, è una costante, ma questo certifica che non solo Cosa Nostra ha ideato questi delitti eccellenti.

0: si è impadroniti di quella gente, cercava di conoscere qualcosa che evidentemente gli stava molto a cuore. Scoprire se dietro questa scomparsa vi sia la mafia o vi fossero soggetti diversi dalla mafia, io non mi sentirei, sarebbe forse da superficiali poter dire che prediligo una tesi piuttosto che un'altra, però io non posso negare che sono più favorevole all'opzione che non ci sia la mafia dietro quella scomparsa.
1: Quello che ha agito con una sincronia quasi perfetta con quei signori che hanno schiacciato il telecomando e sono fuggiti, quello che è arrivato qui con tempestività probabilmente l'avrà consegnata a qualcuno. Cosa dice Attilio? Forse questa agenda rossa è in qualche archivio di Stato?
2: È probabile che sia in qualche archivio di Stato. Faccio un altro passo indietro. Io mi sono sempre chiesto che cosa poteva scrivere Paolo Borsino in quell'agenda. Probabilmente avrà scritto anche dei nomi. Avrà scritto dei nomi perché io penso solo una cosa: Paolo Borsellino, che era l'erede, l'amico

0: qualcosa di importante da dire, quei magistrati di Caltanissetta, quelli del 1992 che indagavano sulla strage di Capaci, non l'hanno mai ascoltato. Sono passati 56 giorni da una strage all'altra, in quei 56 giorni nessun magistrato ha sentito il bisogno di ascoltarlo. Perché? Perché me lo chiedo ancora dopo 21 anni.
1: Lei ha detto che probabilmente la scomparsa di questa agenda rossa è collegata ai misteri, come dire, di qualcuno all'interno delle istituzioni che sa quello che accadde in quei giorni. Secondo lei qualcuno potrebbe, perché non lo so, è arrivato per senso di giustizia, per un rimorso?
2: Guardi, se io posso tollerare che ci siano uomini di Cosa Nostra che non parlano, ma non è tollerabile che vi possano essere uomini delle istituzioni che sanno determinate cose e non le vogliono dire. Non faccio nomi, evidentemente, ma io sono certo che vi sono all'interno delle istituzioni persone che sull'agenda, la scomparsa dell'agenda rossa, ci potrebbero dire delle verità che purtroppo invece non ci dicono.
3: Procuratore, purtroppo le cose che sta dicendo mi inducono ad una riflessione amarissima. Siamo riusciti, dopo tanto tempo, a rompere il muro dell'omertà della mafia. Non riusciamo a rompere il muro dell'omertà di Stato.
4: Allora dissi Paolo, arrivederci, a presto. Non è facile descrivere né dimenticare lo sguardo che vedette Paolo. Già sapeva che era nel mirino. Sei sicuro, disse Antonio, che ci rivedremo? La domanda mi turbò molto. Cercai di mascherare il mio turbamento, la volsi un po' in tono scherzoso. Ma che stai dicendo, Paolo? Certo che ci rivedremo. E allora mi abbracciò, ma mi abbracciò con una forza che mi fece male. Mi strinse, non se ne rendeva conto. Mi abbracciò come a non volersi distaccare, come a volere tenere avvinto qualcosa di caro e portarselo via.
5: Questo era il servizio I ladri dell'agenda rossa da Repubblica TV, a proposito di movimento delle agende rosse. Loro quest'oggi stanno partecipando insieme alla CGIL alla manifestazione che partirà all'Albero Falcone, un corteo presentato da un manifesto: la politica deve avere la carta in regola per combattere la mafia. Questo significa essere credibili nei propri comportamenti, significa valorizzare la questione morale dell'attuale politica e non legittimare figure come Dell'Utri, Cuffaro, che hanno avuto collegamenti accertati con la mafia. Nel manifesto poi anche un passaggio sulla presidente meloniana della commissione antimafia, Chiara Colosimo, la cui elezione è stata definita inopportuna visti i suoi rapporti con Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage di Bologna, un attacco alla presidente che sarà presente il 19 luglio durante le commemorazioni della strage. Proseguiamo quindi con la memoria del 19 luglio e la sua attualizzazione. Noi infatti stiamo parlando da un osservatorio privilegiato, che è quello dei rapporti con la scuola. La giusta frequenza, come abbiamo detto, è un progetto che partirà il prossimo anno scolastico e porterà la cultura dell'antimafia e della legalità all'interno di 30 istituti scolastici in giro per la penisola. In questa intervista del 1987 rilasciata alla televisione svizzera, è proprio lo stesso Paolo Borsellino a sottolineare l'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia.
6: Lei ritiene che ci sia una sorta di fiducia, aumentata fiducia popolare nei confronti della lotta dello Stato contro la mafia?
7: C'è stato un momento in cui il collega Falcone ebbe a dire, e aveva ragione di dirlo, sento che la gente fa il tifo per noi. C'è stato un momento successivo, che stiamo vivendo tuttora, in cui rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare. Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa popolazione che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questo.

0: nostra opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte l'ho dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno, cioè qualsiasi possa essere l'esito di questi processi o di queste indagini, l'opinione pubblica, soprattutto l'opinione dei giovani, è estremamente cambiata con riferimento al fenomeno mafioso. Non si può più ripresentare il caso che ci sia un giovane che a 14 anni la pensi come la pensavo io sul problema mafioso, quando 14 anni avevo.
1: L'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia e della legalità, nelle parole di Paolo Borsellino in questa intervista del 1987 alla televisione della Svizzera italiana. Concludiamo la nostra puntata con un estratto da un'intervista ad Agnese Borsellino pubblicata da Servizio Pubblico, un'intervista importante perché Agnese Borsellino racconta come il marito gli parlò della strattativa Stato-mafia.
2: L'indomani Paolo, quando va in ufficio, la prima cosa che pensa di fare è di incontrare nello studio del procuratore il Giammanco, il quale si giustifica dicendo: non l'ho detto a te perché era interessante mandare la lettera alla procura di Caltanissetta, che è la sede competente. E qui Paolo perse le staffe, perché era inconcepibile che lui non sapesse nulla.
3: E questa cosa la gliela riferì Paolo?
2: Sì, è venuto a casa sconvolto, perché quasi non credeva ai suoi occhi. Non era amato assolutamente in procura mio marito. Mi ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, ma che durava davvero un po' di tempo.
3: Questo discorso della trattativa mi interessava saperlo. Quando è questo riferimento che fa Paolo?
2: Dopo la strage di Capaci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato.
3: E questo discorso non si riesce a collocare nel tempo?
2: All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi degli altri dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata della stanza da letto, e c'era tanto caldo, perché mi dice: dal castello Uttiveggio, con un cannocchiale potentissimo, ci possono vedere dentro casa. L'ho visto turbato e ho chiesto: cosa c'hai, hai pranzato oggi? Perché non era venuto a pranzo. Ho detto: ho visto la mafia in diretta, e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Subrani si è punciuto. È una cosa che io non mi sarei mai immaginata, né poteva mio marito immaginarsela. Così me l'ha riferito, sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato. Però io non ho chiesto chi te l'ha detto, ma lui l'ha detto in maniera non serena, ma certa. Era turbatissimo, turbatissimo. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di vomito, perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra e intoccabile. È come se me l'avesse detto ieri.
3: C'è qualche altro particolare che posso venire alla mente rispetto a questo discorso della trattativa, alla vicenda di Ciancimino, che lei ricordi?
2: No, io mi hanno detto, ma non so se è vero, quando è morto mio marito, Ciancimino era a Roma, presso un albergo, forse agli arresti domiciliari, non saprei, e ha sturato una bottiglia di champagne per festeggiare la morte di mio marito.
4: Le disse nulla su questo incontro che ebbe, freddo incontro con il ministro? se l'aveva conosciuto il nuovo ministro.
2: Era stato chiamato mentre interrogava Muto. Questo lo ricordo come se fosse ieri. Come ricordo che Paolo mi disse: materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa, no? E fino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Proprio messi qui io e lui, mi uccideranno quando altri lo consentiranno.
1: Materialmente mi ucciderà la mafia, dice Agnese Borsellino, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste le parole pronunciate da Agnese Borsellino, riportate dal marito, parole molto pesanti che accendono di nuovo un dibattito sia politico che storico sulle vicende che oggi stiamo ricordando e stiamo celebrando. Una giornata importante che sulle frequenze dell'ML Network prosegue fino alle 18. Io, Luca Lovisetto, dalla redazione di Bologna, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al proseguo della programmazione radiofonica per la maratona del 19 luglio.

0: Se non ti spiace.
1: Sì, sta lavorando. Cazzo vuoi fermare gli occhi mutilati, eh?
2: Dai fuori, forza.
0: Dai fuori, sto dicendo. Ma hai fatto un cazzo, inizia ad andare fuori.
2: Ma dai, sono autorizzato a filmare, va.
0: Senta, guarda.
2: Sono autorizzato.
1: Ma che vuole filmare? Non più mutilati. Non più mutilati vuole filmare.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
3: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
4: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
5: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
3: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
6: Il gruppo e squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
3: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
8: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
9: Possiamo presentarla, lei è Vivetta Valacca.
10: In studio qui con noi.
9: Salve.
10: Buongiorno.
9: C'è tanto da dire, più lo dirà lei, ma noi possiamo dire che scrive, anzi diciamo bene, lei possiamo dire quasi canta, perché la poesia si canta,
11: sì,
9: lei
11: è
9: una poetessa. Poi può spiegarlo lei, fa meglio di me sicuramente.
11: Sì, a questo punto vorrei proprio dire alcune cose che secondo me giustificano la mia presenza qui questa sera, anche perché credo che molti ascoltatori si chiederanno cosa ci stia a fare una persona che scrive poesia in una trasmissione che prevalentemente offre musica. E sono qui perché credo profondamente, questa è veramente la cosa che connota tutto quello che faccio, che la musica e la poesia vengano prima di tutto. E questa non è una frase ad effetto per ringraziarmi il pubblico e, tra virgolette, salvare gli autori del programma, ma è una constatazione proprio dal punto di vista antropologico. E se ci pensiamo bene, il primo suono che ogni creatura avverte quando ancora si trova nel ventre materno è il battito cardiaco della madre, e questo è il ritmo. E i primi uomini, nomadi, per procurarsi il cibo, camminavano al ritmo dei loro passi, ritmo che è anche musica. La loro prima comunicazione, quella preverbale o pregrammaticale, quando ancora non c'erano le parole, erano suoni, suoni variamente modulati e quindi musica. E non è quindi un caso se gli aborigeni australiani dicono che il mondo fu creato dai canti. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che, se è vero che nella Bibbia Dio crea attraverso la parola, gli ebrei nella sinagoga, quando celebrano il culto, non leggono la Bibbia, ma la cantano. E i miti e le storie di ogni popolo nascono come canti proprio al ritmo dei loro passi. Se vogliamo arrivare alla letteratura, la letteratura non nasce con la prosa, ma nasce con la poesia. La letteratura occidentale nasce con i poemi omerici, e tutte le letterature nascono con dei poemi. La prosa viene dopo, perché in un primo tempo la prosa è la lingua destinata ad usi pratici. E appunto quello che bene avete detto, che posso dire di me stessa, che quando scrivo, prima di tutto canto qualcosa a me stessa. È un canto che nasce da solo, un ritmo interiore, e prima viene il ritmo è il sentimento, poi le parole. E una cosa che è abbastanza divertente da dire è che qualche tempo fa ho tolto l'amicizia su Facebook a un poeta che ha contestato una frase che avevo scritto. Io avevo detto che non siamo noi a possedere la poesia, ma che la poesia possedere noi. Lui ha contestato questa cosa dicendo che la poesia è ricerca, è lavoro, è fatica. Io credo che se uno scrive in quel modo faccia della retorica, dell'esercizio formale, e probabilmente abbia molta spocchia, ma non sia un vero poeta, perché la poesia, esattamente come la musica, è un dono e comunque nasce dal cuore. È vero che c'è anche comunque un bagaglio di conoscenza dietro, come un musicista conosce gli altri musicisti e affina progressivamente la tecnica. Io mi sono alimentata di Omero, dei lirici greci, dei simbolisti, di Preverdi, Neruda. Quando ho scritto i primi tre libri, la trilogia, sentivo fortemente di proseguire un discorso che veniva da tanti che avevano scritto prima di me. Ma quello che ho scritto è comunque il mio canto, e quindi è il canto che esprime me stessa. E a questo proposito, facendo ancora questo confronto tra poesia e musica, tengo a dire anche che sono convinta che non si possa ingannare il pubblico, perché il pubblico sente se quello che ascolta si tratti di poesia o si tratti di musica, passa attraverso il vissuto di chi canta, di chi suona oppure no. Il musicista e il poeta sono quelli che per eccellenza trasmettono il sentimento, ma il sentimento si trasmette per via empatica, si trasmette attraverso il proprio sentimento, non attraverso la retorica. E come la musica esprime in maniera immediata emozioni che tradotte in prosa richiederebbero lunghe spiegazioni, così la poesia, grazie all'analogia, alla capacità di sintesi, alla capacità evocativa, esprime in maniera immediata ed empatica quello che in prosa richiederebbe dei discorsi lunghissimi o sarebbe addirittura inesprimibile. E questa è la giustificazione da parte mia per essere qui questa sera. E del resto il romanticismo aveva ben compreso il legame tra musica e poesia, le aveva poste al di sopra di tutte le altre forme espressive. La musica e la poesia erano le uniche, secondo il romanticismo, ad aprire la porta verso il sublime e a conferire proprio all'artista l'aureola di veggente.
12: Bello.
11: Grazie.
13: Ci racconti un po' come ha iniziato ad avvicinarsi alla poesia e soprattutto quando ha iniziato a scrivere le poesie?
11: Sì, diciamo che io non avrei mai pensato di scrivere poesia. Poi 6 anni fa, in estate, a Rapallo, quindi mentre ero allora in villeggiatura, a un certo punto ho scritto e di getto, nel giro di 6 giorni, è nato il primo libro. Questo primo libro l'ho tenuto nel cassetto per 2 anni. Dopo 2 anni l'ho fatto vedere a un amico che lavora all'Università di Pavia, al quale è piaciuto tantissimo e che l'ha passato ad Angelo Tonelli, che è un poeta di Lerici, che organizza Altramarea, che è una rassegna di poesia a cielo aperto, a Tellaro e che organizza Argonauti nel Golfo degli Dei a Lerici. A lui è piaciuto tantissimo, mi ha invitato, quindi questa è stata la prima esperienza di lettura in pubblico. Nel frattempo avevo scritto di getto il secondo libro. A seguito di questo ho sottoposto il libro a un editore che l'ha pubblicato immediatamente. Sono stata invitata ad Heidelberg al Festival Mondiale di Poesia. Lì ho conosciuto Dieter Schlesak, col quale collaboro attualmente. E in coda è uscito il terzo libro e questo si è giocato praticamente nel giro di pochissimi mesi. Non avrei pensato di scrivere poesia nella mia vita. Ma però mi sono alimentata di poesia probabilmente così a lungo, amando Omero, amando i lirici greci, amando determinati autori, che a un certo punto, probabilmente quando ero pronta dal punto di vista linguistico, soprattutto quando le emozioni hanno lavorato dentro di me, tutto questo è uscito da solo.
13: Caspita.
9: Quindi così improvvisamente c'è stato un momento, l'apice della creatività che si è condensato.
11: E devo dire che questo però mi ha veramente aiutato molto dal punto di vista personale, perché precedentemente avevo delle grosse difficoltà ad accettare il mio tipo di sensibilità. E a volte capita di chiedersi se si è adatti alla vita o meno, no? quando si è troppo sensibili. Cioè la poesia ha dato una risposta. E poi ho cominciato a conoscere quindi gente nel settore, a vedere attraverso il contatto col pubblico effettivamente quello che scrivere poesia può dare, non soltanto a se stessi ma anche agli altri. E adesso devo dire, sono serena con me stessa, ecco, come non ero prima.
9: Cos'è che fa scantare la scintilla per la poesia? Cioè, c'è qualcosa a cui si ispira o che la ispira?
11: Ma i primi tre libri, che poi sono una trilogia di argomento omerico, sono nati da tutto il vissuto precedente, e tutto il vissuto precedente mi ha portato a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i sentimenti fondamentali nella vita. Per cui queste tre opere, che sono diverse, focalizzano proprio i momenti diversi della vita e sentimenti diversi. E in seguito l'incontro con Schlesak ha fatto scattare invece quest'ultimo libro completamente diverso, che è un dialogo lirico, e quindi alla base c'è sempre comunque un vissuto, c'è sempre un sentimento predominante. Cioè la poesia non può essere staccata dalla vita, credo.
13: E a proposito di Schlesak, com'è stato collaborare con lui?
11: Beh, diciamo che forse usare la parola collaborare diventa troppo tecnico, perché in realtà non abbiamo collaborato, abbiamo scritto ciascuno indipendentemente dall'altro, e ci scambiavamo questi testi che arrivavano come posta, alternativamente il mio e il suo, e ciascuno di noi non sapeva cosa avrebbe scritto l'altro. E questo è veramente molto bello, perché si può veramente dire che questo è un dialogo. Cioè è difficile usare la parola dialogo nella realtà, perché molto spesso quello che noi diciamo non viene veramente recepito dall'altro. Ciascuno di noi ovviamente dà un peso diverso ad ogni parola, in base al suo vissuto, in base alla sua sensibilità. E incontrare una persona invece che ha la stessa sensibilità, che vive le cose nello stesso modo, è un'esperienza fantastica. E lì veramente c'è il dialogo. C'è il dialogo, in fondo è l'espressione dell'empatia, l'espressione di questo qualcosa che fa sentire questo legame profondissimo che va veramente oltre la parola.
9: Quindi nelle poesie che scrivete, in questi dialoghi, cos'è che prevale? Diciamo, nella sostanza prevalgono dei concetti, prevale quello che si vuole dire all'altro come sensazioni, come espressione di quello che uno sente? Adesso non so se mi sto spiegando molto bene.
11: Penso tutte le cose insieme. Per esempio, il motivo per cui in questo libro sono stata io a tradurre i suoi testi, lui ovviamente, essendo di lingua tedesca, scrive in tedesco, è proprio il fatto che comunque io sapevo quello che lui voleva dire, quindi i concetti che stanno dietro le cose che lui ha scritto, per cui chiaramente traducendo io non avrei travisato. D'altra parte tutto parte dall'emozione, chiaramente, quindi vanno insieme le due cose, insomma, sono inscindibili, credo.
13: E a proposito dell'emozione, che rapporto c'è tra la poesia e l'amore?
11: Credo che l'amore sia il sentimento più importante in assoluto. Ora, tornando sempre al discorso iniziale e cercando di guardare l'essere umano come fenomeno dal punto di vista antropologico, in fin dei conti l'amore è un bisogno primario. Cioè, il bambino nel momento stesso in cui viene alla luce non ha soltanto bisogno di essere protetto dal caldo, dal freddo eccessivo e nutrito, ma anche di sentirsi comunque protetto, di sentire che c'è amore. Addirittura sente l'amore, o sente se è rifiutato, ancora prima di nascere. Quindi l'amore è comunque un bisogno primario, che poi chiaramente si manifesta in momenti, in forme diverse. C'è l'amore per il proprio piccolo animale, c'è l'amore per le persone della famiglia, c'è l'amore per l'amico e c'è l'amore per il partner, che è qualcosa di completamente diverso, che chiaramente a questo punto afferra in un altro modo, che fa vedere il mondo in un altro modo. Quindi l'amore da sempre è stata, credo, la cosa più cantata in assoluto in poesia, più raccontata nei film o nei romanzi, ed è un bisogno comunque. Diciamo che nessuno di noi può in qualche modo tirarsi fuori da questo, quindi il rapporto è comunque strettissimo.
9: Invece con la fede il rapporto com'è? Perché nelle sue poesie a volte si intravede questo, cioè a volte.
11: Sì.
9: Com'è?
11: Diciamo che in quest'ultimo libro in particolare, quello scritto con Schlesak, si vede che entrambi abbiamo una visione religiosa molto chiara. Molto chiara, che non è una visione religiosa tradizionale, ma che è la certezza comunque che ci sia questo qualcosa verso cui si va e che l'unione si realizzi in primo luogo attraverso l'amore per l'altro. E, in effetti, questo libro, che si intitola La luce dell'anima, quindi questo titolo credo sia particolarmente significativo, è un libro nel quale fondamentalmente abbiamo tracciato il percorso del Bashert. Allora, il Bashert è una parola yiddish che significa predestinato, e nella sapienza ebraica, similmente al mito di Platone, si crede che in cielo l'anima possieda sia il principio maschile che femminile, e che al momento della nascita i due principi si scindano: il principio maschile si incarna in un corpo maschile, quello femminile in un corpo femminile. E questo sarebbe il motivo per cui gli esseri umani sarebbero alla ricerca della propria metà, che è poi quella conosciuta in cielo. E a poche persone, secondo questa visione, è dato di ritrovare la propria metà, ma qualora questo accada si avverte un forte senso di appartenenza e la sensazione di essere tornati a casa. E in effetti, in maniera diametralmente opposta, per esempio, a quella che è stata troppo lungo la visione cristiana, che è arrivata perfino alla demonizzazione della donna, la cultura ebraica ha profondamente sempre valorizzato l'unione uomo-donna, che vede addirittura come un realizzarsi del mondo a venire, quindi del mondo del cielo, già sulla terra. Quindi nel momento in cui le due persone si trovano e si riuniscono nell'amore, questo è il momento più alto della vita umana, ed è il momento in cui effettivamente sono più vicini a Dio.
13: Allora, noi sappiamo che lei si definisce mito esistenzialista, però ci spieghi che cosa significa, perché noi non ne sappiamo niente.
11: Allora, nei primi tre libri, in pratica io ho parlato dei personaggi dell'Iliade e dell'Odissea, quindi personaggi del mito. E ho preso questi personaggi perché questi personaggi sono personaggi emblematici di determinate situazioni, di determinati sentimenti. Quindi il mito esistenzialismo vuole essere il parlare di sentimenti che sono universali e che comunque fanno parte del proprio vissuto, attraverso dei personaggi che tutti conoscono e nei quali tutti riconoscono proprio in fondo l'esempio più eclatante, più chiaro di questi sentimenti. E il primo libro che ho scritto, Il mare dai mille occhi, è la storia di Ulisse raccontata da Penelope quando Ulisse è anziano. E in pratica, attraverso questo percorso, si arriva alla fine e la fine si apre sul senso dell'esistenza. Il secondo libro, Lo specchio del mondo, è invece un libro che parla dell'incontro tra Priamo e Achille, e ci sono da una parte Priamo che racconta queste cose di Ecuba alla moglie e dall'altra Achille che ripensa a questo incontro, ed è in fondo focalizzato tutto sul dolore della perdita, perché comunque Priamo ha perso il figlio e Achille ha perso l'amico. E si vede da questo testo che in fondo i nemici esistono soltanto perché qualcuno li fa nemici. Se non ci fosse stata la guerra, queste persone invece avrebbero avuto un grandissimo rispetto le une per le altre, e così è in questo testo. E nel terzo libro c'è Elena che torna verso Sparta dopo la guerra di Troia, e lì c'è la grande lezione del perdono. Perché anche se fondamentalmente gli altri ci perdonano, finché noi stessi non siamo arrivati ad essere in pace con noi stessi, non abbiamo accettato i nostri errori, non abbiamo accettato la nostra umanità, comunque non possiamo essere sereni. E quindi mito esistenzialismo in questo senso, perché queste figure erano le figure più idonee, secondo me, a proprio rappresentare determinati stati d'animo, determinate situazioni. Nel libro con Schlesak ci sono riferimenti mitici, biblici, filosofici, però le poesie non sono più mito esistenzialiste, sono liriche ed è un dialogo d'amore.
9: Sono rimasto, mi piace. Vabbè, cambiamo un attimo direzione, tra virgolette. Poeti italiani.
11: Poeti italiani, primo in assoluto sempre D'Annunzio, perché D'Annunzio è musica, più di ogni altro. D'Annunzio ha una capacità verbale che è incredibile, D'Annunzio riesce a vedere la poesia in tutto, riesce a trasformare in bello, in sublime, anche ciò che potrebbe essere apparentemente quotidiano, perché per quanto io ami appassionatamente il mare, ami la Versilia, ami la pineta della Versilia, certamente la pineta della Versilia potrebbe anche essere un luogo calpestato, sporcato, dove alla fine si può soffrire troppo il caldo, oppure ci si può inciampare negli arbusti, nella pineta di Levante di Viareggio per esempio. Chiaramente lui trasforma tutto questo in qualcosa di bellissimo, e credo che la poesia debba essere prima di tutto proprio la ricerca del bello.
13: E a proposito dei paesaggi, che importanza hanno nella poesia, nella sua poesia?
11: Tantissima, perché innanzitutto io amo in maniera viscerale il mare. Ho avuto la fortuna di potermi trasferire a vivere qui, nonostante abitassi ad Alessandria, fossi nata ad Alessandria, e scrivo solitamente proprio davanti al mare. Quindi il mare è quello che mi lava, è quello che veramente mi fa sentire bene, è quello che mi dà un ritmo, e comunque entra tantissimo nei miei testi, perché in alcune delle liriche che compongono questo dialogo La luce dell'anima si parla anche del mare o dei gabbiani, mentre nei primi tre libri, quelli della trilogia di Argomento Omerico, il refrain è sempre il mare. Il mare che ascolta, il mare che comprende, il mare che è lo specchio del mondo è il mare, appunto.
9: Il mare è quindi un po' in tutte le sue
11: sì,
9: opere.
11: In tutto.
9: Però c'è qualcuna di queste a cui è più affezionata?
11: È difficile dirlo, forse in questo momento ho un amore particolare per quest'ultimo libro, e tanto che forse non ho mai fatto per gli altri libri quello che sto facendo per questo. Cioè veramente ho molto a cuore che questo libro sia conosciuto, perché credo che risponda veramente alle domande di tutti, perché credo che sia una cosa unica in poesia che due persone scrivano insieme, e quindi noi abbiamo addirittura un progetto che va oltre la nostra vita, perché pensiamo di istituire un premio letterario con i nostri nomi e il titolo del libro.
9: E ripetiamoli un po'.
11: E questo il titolo del libro è La luce dell'anima.
9: Di Vivetta Valacca
11: e di Schlesak. E quindi ci teniamo moltissimo. Però indubbiamente amo anche gli altri, perché proprio come ho detto escono da me, sono il mio vissuto. Io credo che nessuno mi conosca veramente se non ha letto quello che ho scritto.
13: E a proposito dei libri, dove possiamo trovarli? Se lei ha qualche contatto anche su internet, qualche progetto futuro?
11: Sì, allora, su internet ho un sito, ovviamente lo si trova digitando il mio nome, Vivetta Valacca. L'indirizzo sarebbe www.vivettavalacca.eu. C'è un sito dell'associazione che abbiamo fondato io e Schlesak, che è ADS Italia. Sono presente su Facebook individualmente e con un gruppo che si chiama Vivetta Valacca, la poesia del mare, quindi sono rintracciabile in molti modi. Per quanto riguarda i libri, i primi tre sono venduti soprattutto su internet. La luce dell'anima è ordinabile in tutte le librerie, perché l'editore TS ha come distributore PDE, quindi se non è in libreria è possibile averlo in pochissimi giorni. Gli impegni, proprio le scadenze più diciamo più immediate, sono una presentazione al circolo di golf di Rapallo l'8 maggio.
13: Bene. Grazie mille allora.
7: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
11: Bene, allora leggerò qualcosa appunto dalla luce dell'anima. È un dialogo, come vi ho detto, quindi ci sono due voci, la voce maschile di Dieter Schlesak, la voce femminile è la mia. Questa sera farò entrambe le parti, ma vi dirò man mano di chi è la voce. Allora, la prima lirica è quella con cui inizia il libro, ed in questo caso è la voce femminile. Io e te insieme siamo pura luce e gioia, e allora capisci che siamo polvere di stelle e soffio di Dio. Io e te insieme, e allora tu sei più bello, e ogni ruga ha un senso, e tu sei il libro sapienziale amato. Ti leggo, e passo il mio dito su ogni segno del volto, e sfoglio le pagine del tuo corpo. Vi leggo il senso dell'amore e il mio destino. Vi leggo l'eternità che mi hai dato. Dio è amore, e solo l'amore dura eterno. Tu sei la mia identità e io la tua. La risposta maschile. Perché chi è innamorato ha bisogno della bocca, piena d'acqua? Perché questo, in fondo, non sono più io. Così ho bisogno di te, che porti in braccio questo altro. Tu vieni e vai, e lo porti con te. Come posso io vivere senza questo nostro essere, lei e lui? Lui, che con te se ne va, allungato come un'ombra nella sera. Dentro, la tua bocca c'è quest'acqua. Della vita si chiamava una volta. Che cos'è l'acqua? Ti cercavo tutto il giorno per trovarmi. Colui che è nell'altro e colui che porti in braccio con te. Così ti voglio, così ci vuole Dio. Come ho detto in precedenza, le anime ritornano insieme all'unità che era quella del cielo. Stasera, come allora, uno specchio di luna, mistero che attira, l'argento fuse del nulla, e l'eterno ritorna, richiama, i due all'uno, com'è, com'era in principio. Essere l'altro, nell'altro, il tuo io più vero, ricomposto, mai franto. La voce maschile. Uno, intessuto nell'altro, connaturato come forma determinata, madre del giorno eterno. E talvolta le pagine sono più bianche e più bianca la pelle, ma inseparabili, eco per sempre. La morbidezza, languida, leggibile, melodiosa, dentro il tuo bacio, sfogliando le labbra, dei corpi che si affondano, senza parole, arrivati a casa. Gli amanti vivono, anche se separati, nella dimensione dell'amore che è solo loro. Nell'estate del cuore, nell'isola sacra, giorno e notte io vivo con te. Cantico dei cantici, locus amenus, doron dell'uno creato per noi. La bussola dell'amore, unica guida, pneuma dell'uno che gonfia le vele. Il luogo segreto, inaccessibile agli altri. Questo è il mistero. Betel è là. Betel è la casa di Dio. La risposta maschile. Come la parola, che era fin dal principio, ci ama profondamente, più profonda di noi, nel desiderio di ogni giorno, noi intuiamo fin da ora come, predestinato noi, fin dal principio, quello che siamo. Tu in me, io in te, noi in noi, ora e ogni giorno. Come si può ritrarre l'amore? Voglio nominare l'amore al suo nome oggi. Voglio dipingere l'amore al suo volto oggi. Voglio toccare l'amore al suo corpo oggi. E se qualcuno non ci crede, non ci ha visti insieme, se ha dei dubbi, non ci ha sentiti insieme, se non crede nell'amore, non sa come mi bacia lui, il mio amore. La voce maschile. È già così che l'amore ci cambia. Noi non siamo più quello che una volta pensavamo di essere. Noi siamo un altro. Siamo l'immagine scaturita da noi, un bambino. Il resto è durato così a lungo finché la scoperta che noi ci amiamo ha gridato molto più forte di quello che eravamo prima. Presto viene il momento della verità. Un lampo, spesso solo una parola, e ci scopre che noi non siamo noi, che noi ha trasformato in carne e sangue il nostro desiderio. E allora noi dobbiamo essere ciò che adesso siamo, e soltanto la separazione ne è la prova. L'amore è rivelazione, è la rivelazione suprema. Destino insieme, anima del mondo disvelata, suprema estasi, percorrere il tuo volto, solido, liquido, l'amore forma di te e il tuo calore in me. Mi brucia la tua presenza, ma arde di più la tua assenza. Nel corpo rimani presente, tu assente. Io ospito in ogni luogo la tua epifania. La voce maschile. Ci ha toccato ciò che è stato sempre, millenni interi aspettando amore, prima che l'amore adesso ci facesse nascere. Nei tempi eterni, prima, ci siamo conosciuti come bambini fratelli, padre e figlia, come amici o come sposi, uomo e donna. L'amore è rivelazione del sacro che c'è in ciascuno di noi. Parola come acqua, sacra, vivo lucore, dir amore. Si posa su tutto, rinnova il mondo. Parola prima inusuale mi porta e pretende il tributo di un me sacerdote. Non posso fermare il canto, chiudere le fonti empio. Sacerdote è il poeta, ma chi ama è re sacerdote. La voce maschile. Sei tu il cammino, è il volo che l'afferra? Sai tu, l'amore è vita, per sempre. Tu, questa luce eterna arde qui, quando l'avvenire rubato ritorna come essere, ed io allora non so più e taccio, ma parla a te, a me, e sussurra, tu, mia amata essenza. Ho scritto poesie su di te, amore mio, ho rubato parole all'ineffabile, la mia lingua, offerta all'inesprimibile. Sono esausta, mio amore, la felicità mi sovrasta, sono nella sua ombra e devo riposare. Aspetto gli angeli che portano cibo ai profeti, lo seppero bene Eliseo e Giona, come consuma l'amore. Eppure, io sono parola, lo vedi, anche ora. Il mio fatum, cantare e amarti. Il mio fatum, essere visitata dal luminoso. Ancora, ancora. La risposta. Immortale l'amata, così io la cerco, perché mi mancava sempre, da quando vivo. Soltanto, non sapevo ancora che io ereditavo, a quest'età, il mondo. Io sono adesso nessuno. Cosa mi rimane? Perdermi, conoscere, rinascere. Il filo della prevedibilità è spezzato. Nessuno, ovviamente, nell'Odissea è Omero, e nessuno nella Bibbia è anche Dio. Stelle, appunti sull'infinito, scritti col dito di Dio, colonne d'Ercole dell'immoto eterno. Da dove siamo venuti, amore, e dove andremo noi, sospesi ora in questo tempo provvisorio? Il nostro sentimento è luce qui, la poesia è quel che saremo, siamo ora, scrittura che vive. Io, da te strappata all'effimero, tu nel cerchio sacro delle mie braccia. È questo il volo che altri hanno tentato invano? Per noi è facile, impossibile, sarebbe non volare. Ancora la voce maschile. Oh cara, vieni e rimani ora con me. Tu sei l'ultimo abisso. Vieni e tienimi. Vieni e mettiti comoda adesso nella frase. Così, rannicchiati contro il tempo, amiamo tutto di noi e ci baciamo. Io sento ora la tua bocca, io sento il soffio, la tua lingua. La saliva parla, si scambia dolce. E tutto quello che tu sei, adesso sono io, con te. confuso col tuo viso. Nell'orizzonte barche senza vele, come scheletri con la loro scienza di arrivo. Cosa e dove arriva, tu lo sai. Cosa insegnano barche e vela? Solo arrivare mi è strano e lontano. E nel tuo paesaggio, qui, risplende intatta cosa in cielo è la forza, futuro. Tu sai cosa significa il morire, lo sogni senza mai nominarlo. Vieni, amore, ora ti prendo con me, la mia parola, giù, il corpo, il fratello corpo si apre. Scivoliamo insieme, slitta nel profondo, nel mezzo il corpo, tu, e il tempo vibra in un punto. Chiudo con questa lirica, in cui si fa cenno ad Hermes, il messaggero degli dei, il dio dai piedi alati che volava rapidamente da un luogo all'altro, ma l'amore fa sentire l'altro presente, anche quando non c'è. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Ti vivo, mio amore, lì dove sei ti sento, coscienza viva del tuo corpo, di te che ti muovi e pensi lì dove sei, l'eco della tua presenza vive qui. Le membra raggiunte dal tuo pensiero, tu in me. Vivi tu adesso, amore, qui e lì. Divini ci fa l'amore, io lì, tu qui. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Sì, io sono veramente felice di questi brani, perché sono legatissima a questi pezzi. Prima di tutto perché sono delle improvvisazioni di pianoforte che amo tantissimo. Mi piacciono veramente, le sento, mi riconosco in ogni nota suonata, e poi perché questi brani sono stati eseguiti per la prima volta da Pietro Trivisonno in occasione di una presentazione che è stata fatta al Teatro delle Clarisse sui romanzi di Dieter Schlesak, vale a dire Uomo senza radici e prima ancora Il farmacista di Auschwitz, che sono stati pubblicati da Garzanti con la prefazione di Claudio Magris, e in quell'occasione abbiamo anche presentato alcune liriche da questo nostro dialogo. E la cosa veramente emozionante per me è stata appunto che a suonare fosse Pietro, perché c'è un rapporto d'affetto molto profondo con lui e soprattutto stimo tantissimo veramente il modo in cui suona. E le improvvisazioni sono veramente legate a quello che lui ha sentito, sia in termini di emozione, sia proprio attraverso le immagini che comunque i testi letti hanno suscitato in lui. Quindi non potrebbe esserci veramente musica migliore, e ringrazio di questo.
9: E io devo ringraziare anche per l'occasione che mi è stata data, appunto, per me è stato un onore, devo proprio dirlo, prendere parte a questa cosa. Cioè, intanto non mi è mai capitato prima, possiamo dire nella mia breve carriera di musicista, se possiamo chiamarla carriera, una cosa così, sia come modalità, diciamo, che come impatto emotivo. Cioè, per me è stato davvero, non so come dire, perché le parole qua sono davvero, sono molto difficili da trovare, delle parole che rendano la sensazione che si ha sul momento e la sensazione che si ha dopo, quando ti risvegli dal sogno, perché queste parole davvero mi hanno comunicato qualcosa che poi è riuscito a materializzarsi nella musica, ed è una cosa assurda quasi, perché quando sei lì che butti fuori quello che hai dentro e non riesci a controllarti, sei, ma non dire vittima della situazione è brutto, però non riesci a controllarla, tu hai qualcosa che ti deve uscire.
11: È la musica che possiede te,
9: sì,
11: e non tu che possiedi,
9: sì,
11: la musica.
9: È davvero, e poi quando io mi riascolto, perché io, cioè, lo dico spesso, lo dirò sempre, sono molto autocritico, mi riascolto e mi autoinsulto, e invece qua no, è la prima volta che mi capita di dire, di non stare a dire cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Lo trovo tutto così, ogni cosa al suo posto, ma non per con piacere, per dire adesso mi piaccio da solo, mi vanto. Non mi riconosco quasi, cioè sono sicuro che se io, vabbè, quando improvvisi è vero, ogni volta è diverso. Io non riuscirei in ogni caso a riprodurre un'improvvisazione una seconda volta, ma neanche volendo, se me la studiassi a casa sentendomi la registrazione non sarebbe più un'improvvisazione. Ma quando mi sento che quello che ho fatto lì appartiene a quella situazione, a quello che provavo in quel momento, e è proprio un'altra cosa. Cioè, io non avrei mai suonato cose così, cose con quelle sfumature, non avrei mai provato quelle sensazioni se non avessi partecipato, se non avessi ascoltato quello che ho ascoltato. È stato davvero, mi ha dato, da quando ho capito, ha anche dato, sono riuscito io a dare qualcosa.
11: Tantissimo.
9: È stato bello perché si è creato un ponte, è un ponte saldo già, secondo me,
11: sì,
9: e che può soltanto rinforzarsi.
11: È bellissimo, veramente. Io ringrazio tantissimo di tutto, di questa possibilità di parlare a tantissima gente e soprattutto di parlare in questo clima, perché non so se questo potrà essere recepito da tutti, ma la sensazione è veramente di amore in questo momento, ecco, tra noi, questo è molto bello.
9: Grazie a lei che è venuta qua.
13: Sì, grazie.
9: Un ospite tosto, come tutti, però.
13: Sì.
9: Tutti i nostri ospiti sono
11: sì,
9: tosti.
11: Questa è una radio tosta, assolutamente.
13: Grazie.
7: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
0: Sono le 14:14.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

disgusting.

0: comfortable.
1: You guys, too much.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. E il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Sono le 16:05.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.

a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi, senza rotta, partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala, ecco.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un autore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno, che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra, la offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per...
3: Navigare a vista. Vista. Un saluto da Edoardo.
2: E Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori 8 dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
2: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
3: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholl, Keith e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Saresti in grado, senza pause né riposo, di scrivere per un'intera nottata? C'è un uomo che non ha avuto nemmeno il tempo di chiederselo. Di chi stiamo parlando? Ciao a tutti, io sono Giancarlo Mosca, studente dell'ITI Lucarelli di Benevento, e insieme a me abbiamo il nostro redattore Armando Iachetta e il tecnico Vadim Kuzma. Oggi vi parlerò di uno dei casi più divertenti e interessanti della storia giuridica italiana. L'uomo accennato all'inizio è proprio Giovanni Falcone. Ma perché e cosa scrisse in una sola notte? Siamo negli anni Ottanta. Tommaso Buscetta, uno dei boss più importanti della mafia di quel tempo, era stato catturato in Brasile e aveva appena rivelato al pool antimafia la struttura della cupola mafiosa. Inoltre, all'interrogatorio di Buscetta vennero rivelati molti nomi di chi era dentro a quell'organizzazione. Giovanni però decise di non passare subito alle catture dei boss e degli affiliati rivelati. Perché? Torniamo 20 anni indietro. Era il 1963. Era appena finita la prima guerra di mafia. Da questa venne alla luce l'identità di molti collaboratori e boss della mafia stessa. La maggioranza di questi, tra cui lo stesso Salvatore Rina, vennero assolti proprio per mancanza di prove insufficienti. Sulla base di ciò, Giovanni Falcone e il pool antimafia non volevano commettere lo stesso errore. Volevano avere più prove. Proprio per questo, dalle rivelazioni di Buscetta passarono 4 anni dalle effettive catture, dove in questo periodo il pool raccolse più e più prove che potessero reggere l'accusa. Ci troviamo così nel settembre del 1984. La ricerca delle prove è quasi agli sgoccioli. Giovanni fra circa un mese ha l'intenzione di arrestare i mafiosi coinvolti. Ma, per una soffiata all'Espresso, testata giornalistica ancora esistente, stava per pubblicare un articolo che avrebbe svelato i nomi dei 366 mafiosi destinati dei mandanti di cattura che il giudice aveva preparato con il pool antimafia. Falcone temeva che la fuga di notizie avrebbe messo in pericolo l'operazione e avrebbe permesso ai mafiosi di scappare e di organizzare una resistenza armata. Per questo motivo decise di anticipare il blitz e di scrivere in fretta le ordinanze di custodia cautelare usando una penna a sfera e una macchina da scrivere. Fu un lavoro estenuante che durò tutta la notte, senza pause né riposo. Falcone fu aiutato solo da 2 segretarie e da alcuni agenti di scorta che gli portavano caffè e sigarette. Alle 7 del mattino del 29 settembre, Falcone consegnò le ordinanze al cancelliere e diede il via al blitz, che fu chiamato San Michele, in onore del santo protettore della polizia. L'operazione fu un successo. Su 366 mandati di cattura furono eseguiti 338 arresti, tra cui quelli di boss come Michele Greco, Giuseppe Calo, Salvatore Rina e molti altri. Fu il primo colpo duro inflitto a Cosa Nostra, che aprì la strada al maxi processo di Palermo. E come ben sappiamo, oggi quella strada che fu aperta portò a uno dei migliori successi giuridici della storia italiana. È incredibile come di quest'uomo siano stati scritti libri, film dedicati alle piazze, eppure ci sono ancora così tante cose da dire su di lui che sono rimaste nascoste, proprio come la soffiata all'Espresso. Grazie a tutti.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: 아니 진지.
1: 아프터눈 록 디 라디오 진스.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna chiama la polizia perché il marito non vuole mangiare la zuppa. La polizia di Kerryville, in Texas, ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 911 da parte di una donna, la cui identità non è stata resa pubblica, che lamentava il fatto che il marito non voleva mangiare la sua zuppa e chiedeva l'intervento di una pattuglia per convincerlo, perché secondo lei è un obbligo di un marito mangiare quanto cucinato dalla moglie. La donna, però, adesso rischia una denuncia per utilizzo improprio di servizi di emergenza, soprattutto perché la donna non sarebbe nuova a questo genere di chiamate, ma avrebbe chiamato il 911 circa 30 volte negli ultimi 6 mesi, sempre senza motivazioni di emergenza reali. Rummy Flash. Altra storia di mariti renitenti e polizia giunge dalla Germania. Donna chiama la polizia. Mio marito non vuole fare sesso. Devono aver pensato ad uno scherzo telefonico i poliziotti che hanno ricevuto la chiamata di una moglie che si lamentava perché il marito si era rifiutato di appagare i suoi bisogni sessuali. I coniugi, residenti nella città tedesca di Aachen, che non avevano contatti intimi e dormivano in letti separati ormai da mesi, hanno discusso dopo che la donna aveva chiamato il marito nel cuore della notte per chiedergli di soddisfare le sue esigenze sessuali. L'uomo, di 45 anni, seccato per l'improvviso risveglio, si era opposto con un secco rifiuto e la coppia ha quindi iniziato a discutere. Qui non sappiamo quanto si sia irritata la pattuglia di servizio, ma forse con un po' di cameratismo maschile e prendendo in considerazione la lite in corso come reale emergenza, ha evitato di denunciare la moglie desiderosa. Rummy Flash. Certo non sarebbe successo con un tipico maschio latino. Eccolo il nostro darsi da fare non solo con la moglie, ma con un trio. Adriano Celentano, la moglie, l'amante, l'amica. Per fortuna però, scopriamo con la canzone, sono una persona sola.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

don't stop. Marrakech, king de rap, it's the oh, it's the oh.

0: Sono le 19.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Never know how much I love you. Never know how much
3: no idea.
2: I love you.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: mi è più piaciuto tutto.
1: No, io devo, devo sta in, in questo momento devo toccare qualcosa.
0: Cosa?
1: Fatemi toccare, fatevi toccare.
0: Sto cavolo mi ti devo, che sono le sue.
1: Ma tu sei un uomo un po'.
0: Sì, guarda, cazzo.
1: Cioè il cazzo è più grosso del mio.
2: 1, 2, 3.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Je t'adore, Jay-Z.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma, si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri Tajani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
3: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Intanto il Kremlin, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
1: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
4: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
1: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
6: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
7: Radio Jeans.
8: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
6: Chi era Don Pino Puglisi?
7: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
6: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
7: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
6: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
7: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
6: Uccisione di Don Pino.
7: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
6: Grigoli era testimonianza.
7: Salvatore Grigoli, conosciuto come il cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
8: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans. Ma

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

Dip trap, Fantasia.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Ciao, siamo di Radio Jeans, io sono Costanza.
2: E io sono Martina.
1: E siamo qui al concerto del 1° maggio a Roma per intervistare le band che si esibiranno sul palco condotte da Geppi Cucciari. Di Radio Jeans, ok.
3: Radio Jeans.
1: Sì, è una radio web dei giovani, fatta dai giovani. E volevamo farvi... Sì. E volevamo farvi due domande. Allora, tanto volevamo partire dal titolo, Musica per il Nuovo Mondo. Ecco, che cosa significa?
3: Il titolo non ho capito nulla.
1: Il titolo di questo concerto, che è Musica per il Nuovo Mondo. Okay. Ecco, voi cosa, per voi cos'è questo nuovo mondo? Cosa vuol dire questo titolo?
3: È un messaggio sicuramente positivo, nel senso che si spera sempre che il nuovo mondo sia migliore di quello vecchio, nel senso che ce ne sarebbe sicuramente bisogno. E la musica, insomma, prova, come si dice, per un po' a far pensare a qualcosa di più bello di quello che è la realtà che ci circonda, insomma. E questo, insomma, è di buon auspicio, speriamo che le cose poi alla fine vadano come speriamo che andranno.
1: Esatto, infatti il sottotitolo era anche Spazi, Radici e Frontiere.
3: Ah, proprio tutto citazioni, Spazi, Radici e Frontiere.
1: Beh, voi, diciamo, il vostro gruppo, voi ti dici qualcosa riguardo, magari si può collegare? No.
3: Ma guarda, noi, diciamo, abbiamo sempre, come si dice, le nostre radici affondano veramente 30 anni fa. Noi siamo un gruppo che nasce in Piemonte, quindi che, come si dice, ha preso spunto da quella che è la musica giamaicana, una musica molto lontana culturalmente, anche geograficamente da noi, e abbiamo cercato di tirarla un po' dalle nostre parti, con la lingua, con l'utilizzo di certi strumenti a volte. E quindi sicuramente questo è stato un lavoro che è durato molto, però comunque col senno di poi ha dato sicuramente dei buoni frutti, nel senso che ancora qui siamo a parlare di questo progetto, che è un progetto vivo e vegeto che continua a fare le cose, e quindi, insomma,
1: grazie.
3: E per fortuna c'è ancora dello spazio per gli Africa United, questa è una buona cosa.
1: Se dovete parlare del vostro gruppo, qual è la canzone che vi rappresenta di più, diciamo?
4: Beh, è difficile dirlo, sai, ne abbiamo scritte veramente tante, perché sarebbe una bestemmia se non l'avessimo fatto in così tanti anni. Io penso che ci siano delle canzoni che rimangano, rimangono nella tua mente, e che quelle che sono anche a noi fanno un po' da trade union tra i vari periodi, quindi nei nostri repertori cerchiamo sempre di fare, di mettere una serie di pezzi. Forse è uno dei pezzi più belli per la forza che esprime in una lirica molto, molto compatta, il Partigiano John, ma ci sono tanti altri pezzi che ci hanno contraddistinto, quindi è molto difficile. E forse ti direi che è sbagliato chiedere a noi, fare a noi una domanda del genere, bisognerebbe farla a chi ci ascolta e a chi nei nostri pezzi riesce a trovare un significato, no?
1: Certo. Beh, concludendo, dato che questa è una radio dei giovani che si rivolge soprattutto a loro, che cosa volete dire ai magari i giovani che hanno delle band e vorrebbero entrare in questo mondo?
4: Guarda, io vorrei dire una cosa ai giovani, proprio in questa giornata del lavoro, eccetera, eccetera. Le band, è inutile dire che comunque il mondo della musica è molto difficile, il mondo del lavoro è molto difficile, stiamo vivendo dei periodi molto difficili, lo sappiamo tutti. Allora, rimboccarsi le mani e lavorare veramente con la coscienza, con il pensare che si voglia, cioè non che si debba creare qualcosa per forza, ma che parte dal cuore. È un po' quello che abbiamo fatto noi abbiamo creato una cosa piccola ma molto grande per noi e per la nostra esistenza, per l'esistenza delle persone che ci sono vicine, e questo penso che sia l'unico metodo veramente di uscire da questa così strampalata, rotta in culo, crisi che ci dicono tutti quanti. Cioè, prendiamo il nostro destino nelle nostre mani e portiamolo avanti, al di là di ogni tipo di forza politica e di altri cazzi che abbiamo in giro. Questo è il mio piccolo messaggio del 1° maggio di Madaschi, questo.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Sum Sum Pin Jeans.

mission of the group.

0: Certo, dica voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Black

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po' mezzogiorno, passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.
2: Hello, baby.
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.